0: tua cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh. Guarda tua cugina!
4: Buono, prego,
3: Grazie.
4: No, ma si serve,